Yes. Ale, ale, ale, ale, ale, ale. Wa FIFA. Chi. Chi. Chi chi chi chi. Aya. Aha. Wa FIFA, wa FIFA jamani mpo. Itikia ni kwa madaha kabisa na kukujiamini kwamba tupo. Ah? Wa FIFA mlilia sana jamani, wa FIFA unatusahau, wa FIFA unatusahau. Wewe. Tende. Chi chi chi chi chi. Apo. Aha. Aha. Tena. Wi. Wi. Ah. Wa FIFA kama nawaona vile. Eh, yani unajua na imagine kama vile yani ndongo mangu imepigwa hapo yani. Wenye kuna raha ngoma yako kupigwa redio ni asikwambie mtu. Yaani kuna raha fulani hivi unaipata. Fikiria wewe ni mfipa, alafu unasikia Joy FM inapiga wa FIFA. Kuna raha zaidi ya hiyo?